Afro, remixato Pino Daniele. La domenica è nostra, come al solito, godetevi questo sole, siamo arrivati di nuovo a 27 gradi. Buona domenica a tutti, buon appetito se state mangiando, e io sono qui a sollazzarvi. Yeah, yeah, yes I know! My way, una domenica bernese, yeah, DJ Salvi.

Eccoci qua, buongiorno amici, come state? State bene? No, domenica di 27 gradi, siamo a settembre ragazzi. Bene, il ciclo del tempo cambia, è ciclico il tempo perché anche la Svizzera si è dovuta confrontare con delle temperature che non era abituata. Bene, è venuto un po' di problemi e non poco a riguardo agli animali, a riguardo delle altre cose, a riguardo ci sono degli ambienti dove ci sono molte finestre, non c'è l'aria condizionata e quindi penso che dovrebbe provvedere nel prossimo futuro perché la Svizzera è cambiata, non c'è più tanta neve come era prima. E quindi acqua ne arriva pochissimo in estate, come abbiamo potuto vedere queste, eccole qua, vai un po' con questi jingle, la domenica italiana è qui e noi ci godiamo ancora veramente quest'estate che sta continuando e andiamo avanti a godercela con Josef e i Tu. Bene, andiamo ancora avanti, la nostra musica è sempre a sorpresa, che cos'è che arriviamo? Eccola qua, Ehi Tu, una domenica italiana con DJ Salvi e Onda Libera. Yeah, non te la perdere.

95.6 e amici, sono le 13.13 minuti primi e siete sintonizzati con una trasmissione ormai da 30 anni e più che vi sollazza la vita, e ci godiamo e ce la siamo goduta e continuiamo a godercela fin quando il cielo vorrà. Bene, voi come lo sapete che io supporto spesso delle artiste italiane emergenti, sto parlando di Maria Luna. Da parecchio non l'ascoltavamo, la canzone, l'ultimo brano, questa grande ragazza veramente preparatissima e sa cantare, con Muti, un bacione da DJ Salvi, Radio Rame 95.6, Onda Libera Italiana, Maria Luna.

veramente sembra una ragazzina ancora veramente che si diverte e noi già deve ascoltare bambina. Beh, dobbiamo dare lo spazio un po' a tutti, dai Electra.

Eccoci qua, stavo cercando una bellissima canzone, tipo la, come si dice, la ciliegina sulla torta, e io lo so che metto sempre delle canzoni che così la gente si ricorderà. E la settimana scorsa abbiamo parlato di un grande artista italiano, Don Bachi, con quello Dissing con il grande Adriano Celentano. Ebbene, non posso che non mandarvi una canzone mitica, storia, che ha fatto la musica italiana, e sto parlando di Don Bachi con Canzoni. Signori, adesso andiamo nella poesia italiana, nella grande musica, non intelligenza artificiale, ma che parla al cuore e la professionalità. Don Bachi.

0: buongiorno ancora a tutti quanti. Andiamo un attimo a controllare, mi sono arrivati dei saluti. Adriana e Madeleine, buona domenica sicuramente da Torre del Vado, dalla Toscana. Un saluto a tutti quanti, cerchiamo ancora musica per tutti, perché DJ Sarvi è nata per fare la musica a 360 gradi. Bene, perché becchiamo tutti, non siamo partiti. Siamo partiti, mi ricordo io ancora la registrazione della prima puntata, anzi ne avrò un 70-80 di cassette registrate con tutta la storia che noi abbiamo fatto, è tutta documentata, amici. E noi siamo partiti con l'hip hop, col trip hop, con musica diciamo folk del sud Italia che arrivava in quei periodi. C'era una grande scena musicale hip hop italiana che abbracciava il nord fino al sud. Ebbene, DJ Sarvi è partito da lì con Onda Libro, una domenica italiana. Mi sono creato un jingle, cioè un'apertura, che io stavo in una 500 e nel traffico a Berno e suonavo il clacson e dicevo: toglietevi davanti che io devo andare in onda per la prima volta su una radio a Berna. E beh, lì fu veramente magica. Complimenti a non finire, l'ascolti erano ancora come oggi, e forse meglio e peggio, non so ancora, ma sicuramente come noi siamo cresciuti insieme. Bene, Onda Libera è arrivata e sta qui insieme a noi ancora. Bene, andiamoci ad ascoltare questo duetto magico con Jolir e Michi, dove sta? Michelin, L'amore esiste. Questa è una canzone di Michelin, però in duetto con Jolir, fa sempre qualche spinta in più e la ricorderemo ancora. Un bacione a DJ Sarvi, vediamo un po' se è giusto, se mi è partito da quel coso lì, dove siamo, fammi vedere. Eccola qua, Giuliana Francesca Michelin, L'amore esiste.
1: Può nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti.

Amici qua, amici, ancora siamo sintonizzati sulla nostra musica italiana come ogni domenica dalle 13 alle 14, per chi si fosse sintonizzato adesso. Siete sintonizzati su una trasmissione italiana trentennale, 31 anni quasi, dal 96, con DJ Salvi e tutti gli ascoltatori DOC che hanno fatto grande questa canzone. Bene, oggi è anche un compleanno di un grande artista, Lorenzo Cherubini, nato Jovanotti, e dopo ci facciamo la canzone I saluti. E allora noi andiamo avanti con una canzone di appunto, con dove sta? Eccolo qua, Pink Prog, che dice pigliatela come viene, vuol dire la vita prenditela come viene, perché in questi tempi dobbiamo anche studiare psicologicamente come affrontare le cose negative, e questa la trovo molto bella questa canzone. Ehi, pigliatela come viene la vita, bello, jazz, Napoli.

amici, bene amici, questo è un altro ricordo veramente dell'inizio della mia trasmissione. Bene, gli auguri a Jovanotti, lo facciamo in silenzio, tranquillo, senza sottofondo, bello, carissimo Lorenzo. Bene, ricordo anche la tua disposizione in una grande intervista proprio dopo un anno che avevo iniziato Onda Libera. Oggi mi giro e lo trovo sessantenne, immaginate un po', Jovanotti arrivato all'età di 60 anni, un cantante l'unico innovativo che abbiamo in Italia, è stato scelto anche per essere presente a dei summit mondiali, non so perché, ma comunque Lorenzo, hai fatto la tua strada, continui ancora a stupirci, tanti auguri per il tuo 60° compleanno, e lui dice che se li sente tutti. La canzone che io metto è perché sono partito con lui, questa mi sembra che fu la prima canzone di Onda Libera, amici, auguri Lorenzo, mamma mia, questa è la canzone che esprime tutta la sua energia che ha portato fino ad Rossi, con qualche intoppo per la strada, rischio di morire in un'isola domenicana, l'energia di Lorenzo Cherubini. Jovanotti, auguri! L'ombelico del mondo siamo noi! Yeah! Yeah! Yeah!

domenica perché vi ho messo notte magiche? Perché stiamo vedendo la nazionale con il Belgio. Due cucuzzi abbiamo perso. Bene, Mancini ha cancellato quasi l'80% della squadra, ma questo non si fa. Vuol dire quando non si ha un controllo e la padronanza di dirigere un gruppo di sportivi, perché sennò i giocatori italiani dove sono andati a finire? Cosa avete fatto alla nazionale? Questa è la mia, è una mia denuncia veramente da parte degli italiani, e chi non si allinea a questa leader vuol dire che è un traditore. Perché noi parlando di calcio, cioè le altre cose lasciamole stare, perché ci fa penare quelle cose che stanno succedendo in Italia politicamente, e ci dobbiamo un po' ogni tanto piccolo vergognare, devo dire. Bene, guardate un po' la potenza, questa era l'Italia, questa era l'Italia, era la Ferrari, era la moda, era l'Italia bella, il turismo, il mare. Si stanno prendendo anche l'anima col favoreggiamento sicuramente di qualcuno che noi un giorno aspetteremo sulla sponda di un fiume. Mamma mia, oggi sono poeta proprio, mamma mia, Carlo, perché noi siamo notti magiche. Mettete in piedi la nazionale, per favore, mettetela in piedi, mettetela in piedi. Eh sì, lo so, vi hanno fatto paura, qualcuno vi ha minacciati, qualcuno vi ha detto delle brutte cose, che non vi danno più la caramella. Mettete in piedi la nazionale, perché è un orgoglio di una nazione. La politica farà quelle che vuole, ma a noi ci interessa l'orgoglio nazionale dello sport, il calcio. Eh sì, eh sì. Chi eravamo nel calcio? Ahia, ragazzi, non fatemi pensare. E allora andiamo, cosa devo mettere? Fammi vedere se ho beccato giusto la canzone. Eh sì, Annalisa, eccola qua, eccola qua. Lasciamo il calcio, perché tanto li sapete.

0: attenzione a Antonello Venditti in questo mondo di ladri farabutti. Beh, una canzone lo possiamo dire, l'ha detto Venditti. Ehi,
1: in questo mondo di ladri
0: a cuore aperto ve lo dico,
1: c'è ancora un gruppo,
0: ma pure di galline. Una buona ascolto, amici.

0: Eccoci qua amici, era già passato in sottofondo un'altra canzone di Bettizza e non l'usiamo come jingle. Bene, mancano 3 minuti, un bacione da DJ Salvi, ci sentiamo domenica prossima, abbiamo fatto gli auguri a Jovanotti, abbiamo ascoltato canzoni anche di tanti anni fa e allora noi adesso ce ne andiamo con Che cosa c'hai nei tuoi occhi, questo è Alfa, un bacione e un abbraccio da DJ Salvi, ciao ciao belle a tutti!
1: Perché puoi esplodere se tu del via.